waiting at the cottage door, where two hearts become one.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love the motion.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo mondo.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

sintonizzandosi su Radio Caffè, renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 8h01.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata. In direzione Milano ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiedere come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Buongiorno e buon sabato, signori. Oggi è sabato 9 maggio. Abbiamo, naturalmente, cominciamo prima del solito perché lo facciamo dalle 8 alle 10, ma riascoltiamo la settimana con il meglio del macchiatone. A tra poco.
7: Il macchiatone.

0: Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Come stai? Com'è il tuo carico? Com'è il tuo carico emotivo oggi? Carico emotivo.
1: Ma carico sai, la cosa importante è che possiamo anche aiutare l'altra persona con il suo carico mentale e emotivo, però non dobbiamo farci schiacciare. La cosa più pesante è questo. Questo capita specialmente alle donne, che si fanno carico delle responsabilità psicologiche, emotive, quotidiane. Questo, sai, si tratta, non so, familiari, amici, ma può anche trattarsi di colleghi, di conoscenti, e tutto questo però può arrivare a compromettere il proprio benessere. Perché? Perché noi il carico emotivo è una condizione che ti porta a prendersi carico del benessere degli altri, quindi non soltanto di un compito pratico, ma del peso mentale legato al dover pensare, pianificare, preoccuparsi per l'altra persona. È spesso intrecciato quello emotivo con quello mentale, però noi dobbiamo pensare, ad esempio, immaginare una donna che non solo si occupa della casa, del lavoro, della cura dei figli, ma deve anche, non so, ricordarsi le visite mediche, organizzare le attività extrascolastiche, monitorare il benessere emotivo di tutta la famiglia. Ecco, tutto questo diventa un carico emotivo che può pesare molto e portarti a un vero e proprio burnout emotivo.
0: Mamma, mamma.
1: E quindi dobbiamo stare attenti.
0: E ci credo. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, ciao ciao.

0: buongiorno al professor Alessandro Galan, direttore di oculistica all'ospedale Sant'Antonio di Padova, che è sempre stato la nostra fonte quando si parla di problemi dell'occhio. Bentornato, professor Galan.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'argomento che volevamo sottoporle è una cosa che è partita dai nostri ascoltatori. Persone che lavorano in un ufficio ogni tanto si trovano il monitor del computer tutto bianco e notano dei puntini neri che vagano così in giro per lo schermo, ma si rendono conto che non è lo schermo che funziona male, ma è proprio il loro occhio che vede queste cose. Sai, anche tu, tutte persone che hanno circa 50 anni. Il problema, adesso passa la palla a lei, perché che ci spieghi che succede?
1: Succede che tutti invecchiano e dentro l'occhio noi abbiamo una sostanza gelatinosa trasparente che però purtroppo con l'età e con mille altre cose in alcuni punti diventa opaca, e quindi quando passa davanti all'asse ottico, un po' come quelle palline souvenir che vendono con la neve che si muove, noi le vediamo, e più contrasto c'è più le vediamo, e quindi ecco il computer che ce le fa notare più che in un ambiente normale o normalmente illuminato.
0: Sì, però sbattendo gli occhi cambia la situazione, alcune se ne vanno, spariscono, oppure è solo una sensazione che abbiamo noi?
1: Certo, perché si muovono, sono all'interno dell'occhio, di questo gel fluido, e quindi si muovono, e sbattendo gli occhi possono arrivare o possono andarsene. Non sono mai pericolose, però è rarissimo che sia soltanto un fenomeno pericoloso.
0: Ah, ok, quindi è una cosa che capita con l'età. Ma se uno volesse liberarsene, esiste qualcosa per poter alleviare oppure liberarsi di questo problema?
1: Purtroppo non abbiamo delle certezze. Sappiamo che un corpo ben idratato può averne meno, sappiamo che i miopi ne soffrono di più, ma una vera cura non esiste, se non nei casi fortemente patologici dove addirittura bisogna operare l'occhio.
0: Bene, grazie davvero al professor Alessandro Galan, direttore di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buon lavoro, a presto.
1: Buongiorno a tutti.

0: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale e Protezione Salute, che torna con noi al macchiatone di oggi. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, la notizia che abbiamo trovato, ne parliamo ancora, Michele Serra, un post, dice: i lupi hanno,
1: il suo cane.
0: Hanno sbranato il mio cane. Adesso la colpa di chi è? Dell'uomo, del cane? Perché questi atteggiamenti? Perché gli animali fanno questo? Insomma, le solite domande che facciamo a un esperto come lei.
1: Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente perdere un animale che fa parte della famiglia è un lutto e può sembrare a chi non ne ha una cosa esagerata, però chi ha un animale che convive, fa parte della famiglia, sa bene che insomma è considerabile a tutti gli effetti un lutto, quindi comprensione per chi ovviamente lo subisce. Dall'altro punto di vista, il lupo è un predatore, il lupo esiste e adesso in questi ultimi anni ne esistono di più, da valutare da parte di esperti quanto è un numero di lupi che il nostro ambiente antropizzato può sopportare. Questa è una cosa che devono valutare gli addetti ai lavori, non può essere una cosa valutata. Invece, una cosa molto banale, i boschi ormai, semmai lo erano diventati, non sono il giardino di casa. Quindi il punto di partenza è proprio che un cane, tra l'altro un cane da solo, vagare per i boschi è un pericolo per sé, è un pericolo per l'ambiente. Sì. I cani sono i nostri animali domestici, ormai devono stare con noi, non devono vagare liberi in ambienti naturali, perché questo è un esempio di quello che può succedere, ma poi un cane che vaga può trovare comunque nidi, può trovare e distruggere inutilmente un ambiente naturale. Sì. Cani e gatti domestici sono ormai evoluti per stare insieme a noi e insieme a noi dovrebbero stare.
0: Infatti,
1: a poi tutela della loro incolumità e dell'ambiente.
0: Poi insomma, quando si vedono anche cani liberi, al di là di episodi come questo che girano nei parchi, sarebbero, insomma, i cani devono stare a guinzaglio e basta. Oppure se girano liberi ci deve essere un controllo. Comunque, se non altro nei paraggi ci deve essere una persona.
1: Sì, l'ambiente naturale non è fatto per questo, è adatto, e soprattutto un cane da solo che vaga, c'è anche il problema che non ha percezione del pericolo.
0: Certo.
1: Quindi la cosa più normale è immaginarsi il cagnetto di 7-8 kg libero nel bosco che incontra il lupo o il grosso o l'orso e magari gli va pure
0: sì, perché non lo conosce. Sì, infatti sono d'accordo. Bene, grazie professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: A presto.

0: Bentornati al macchiatone di Radio Caffè, amici miei cari. Oggi è con noi Serenella Salomoni, come tutti i giorni. Bentornata Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: La nostra psicoterapeuta sessuologa esperta di terapia di coppia oggi ci parla di limerenza. Questo è un termine che, che si sente poco, arriva dall'inizio degli anni 70 e che cosa significa? Sì. Che cosa vuol dire?
1: Ma questa psicologa ha inventato questo termine perché è un concetto che dice, almeno lei è arrivata a questo punto, che non descrive, che descrive una fase, non una diagnosi tecnica o un disturbo mentale, è un amore romantico molto intenso, oltre che amore passionale con degli elementi però anche ossessivi. Quindi la persona che sperimenta questo non si limita soltanto a desiderare l'altra, desidera soprattutto di essere ricambiata, di essere approvata. Quindi è la cosa da dove nasce la sua forza, ma anche la sua fragilità. È uno stato mentale dove essere molto innamorati, quando però la reciprocità del sentimento è ancora incerta all'inizio, per cui nascono dei pensieri assillanti, dei pensieri dove la persona amata viene idealizzata. E chiaramente quando tu idealizzi troppo una persona che vuoi assolutamente, ma poi andare a finire nei guai.
0: Sì.
1: Quindi la possiamo identificare nella fase iniziale degli amori più passionali, che dura finché la relazione entra poi però nella vita concreta. Quindi è diciamo quello che è l'amore nella sua fase embrionale, quando manifesta, ma è ancora molto instabile.
0: E
1: potrebbe
0: poi
1: essere una fase felice, ma anche no.
0: Prendi una bella testata, insomma. Ok, grazie Serenella, sì. Buona giornata, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

0: di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50%

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia in coda tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su Via Abilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: bentornato a Paolo Sabeo, CGA Mestre. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, abbiamo parlato, abbiamo dato un anticipo così sull'argomento di questa mattina. Che cosa hanno fatto gli italiani nel lungo weekend del primo maggio? A parte cantare, ballare, ma tanti picnic, insomma, tanti in giro. Che dacci un po' i risultati dell'indagine di CGA Mestre.
1: Ma guarda, circa 7 milioni e mezzo di italiani hanno preso d'asfalto spiagge, montagne, città d'arte, ma per contro ci sono stati anche oltre 4 milioni e mezzo di italiani che si sono recati al lavoro.
0: Ecco.
1: E stiamo parlando di quei settori che purtroppo, o per fortuna, diciamo così, da un punto di vista strettamente economico, quando ci sono le festività sono costretti comunque a lavorare, come gli alberghi, i ristoranti, quindi tutto il settore, diciamo così, turistico, ma poi la sanità, il commercio, gli esercizi pubblici, gli ambulanti, l'informazione, l'agricoltura, i trasporti, le forze dell'ordine. Quindi ci sono tanti settori, tante categorie di lavoratori che hanno garantito praticamente queste vacanze a chi ci è andato, ma anche la sicurezza e la tranquillità per chi magari si è riposato a casa in questi giorni.
0: Ma tutti i lavoratori di un settore, diciamo tra virgolette, italiano, o di un settore dove vede uno sviluppo lavorativo diverso, più adatto e più così vicino a lavoratori importati? Così, lo voglio
1: dire. Ma guarda,
0: dire,
1: non so se è più adatto o meno, sicuramente tra coloro che lavorano durante le festività la componente più importante sono gli extracomunitari.
0: Ecco.
1: Quasi il 25% di loro lavorano in questi giorni, poi ci sono praticamente gli europei, gli stranieri, e quindi abbiamo una componente che è questa del 20%, un po' meno di italiani, il 18%, quindi evidentemente ci sono molti settori, penso all'allevamento, all'agricoltura, ma anche al turismo, al settore della ristorazione, dove la presenza degli extracomunitari ormai è preponderante, e quindi evidentemente sono anche coloro che tra virgolette sono costretti a lavorare durante le festività.
0: Tutto molto chiaro, grazie davvero Paolo Sabeo, buona giornata alla CGA Mestre, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Bentornato al dottor Simone Borile, direttore del CIS di Padova, criminologo, antropologo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io l'ho anticipato prima, il caso Garlasco, da tutti questi anni se ne parla e poi addirittura adesso sembra che il colpevole non sia nemmeno un colpevole. Cosa stiamo combinando? Perché succede questo?
1: Allora, quanto è avvenuto negli ultimi 20 anni è una sequela di errori di reperimento che possiamo sommare in più di 100 evidenze basate su reperimentazione, su male interpretazione e omissioni. Apparirebbe che dietro a questo omicidio ci sia un ragazzo, un allora diciottenne, che avendo visto dei film scaricati dal computer di Chiara Poggi avesse sviluppato un interesse sessuale, patologico, morboso per questa ragazza, sarebbe stato respinto e probabilmente avrebbe anche minacciato di diffondere determinati video, tant'è che tutta Garlasco conosceva. Questo ha innescato nella ragazza paura e un desiderio di denunciarlo. Da qui si potrebbe pensare che avrebbe iniziato a ideare l'omicidio di Chiara proprio nel timore di essere eventualmente messo alle cose, alle strette, ricevere una denuncia. Rimane comunque chi ha realmente ucciso Chiara, che sia questo ragazzo o qualcun altro, è un ragazzo profondamente disturbato, con tratti antisociali, con un disturbo di personalità antisociale. Il corpo della ragazza, ricordiamolo, è stato ucciso alla mattina, una mattina di agosto, del 13 agosto, con temperature molto elevate, ed è un corpo che è stato purtroppo massacrato, colpito anche quando la ragazza era distesa a terra. Quindi una vera e propria esecuzione premeditata, dettata dall'odio, dal disprezzo, dal desiderio di uccidere quella ragazza.
0: Ok, quindi allora io ho sentito una cosa. Diciamo che Stasi, per esempio, che è stato tra virgolette scagionato adesso, una cosa che gli era stata così contestata è la sua freddezza quando ha chiamato i soccorsi. Ma si può essere così freddi dopo una cosa del genere?
1: Allora, sì, si può. Si può, perché di fronte ad uno shock emotivo, sì, e di fronte anche a un proprio carattere, un proprio temperamento e personalità, ognuno di noi ha una elaborazione di fronte al trauma, di fronte all'impatto visivo ed emotivo diversa. Io molte volte mi sono trovato ad assistere per il mio lavoro da criminologo a scene molto deprecabili, impattanti emotivamente e visivamente, ma ho agito con compostezza. Quindi io non mi sento di attribuire una presunta colpevolezza sul fatto che un ragazzo abbia gli occhi chiari, la carnagione chiara e che abbia parlato al telefono con tranquillità, perché non sono indizi questi provanti, probatori per un'eventuale accusazione.
0: Beh, comunque adesso noi abbiamo fatto una cosa veloce, bisognerebbe andare avanti tutta la mattina, ma abbiamo capito alcuni dettagli e sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi. Intanto grazie a Simone Borile, direttore del CIS di Padova. Buona giornata.
1: Grazie, saluti.

0: nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, nostro ospite settimanale, possiamo dire ormai. Buongiorno Gabriel.
1: Buongiorno Barry, buongiorno
0: allora,
1: a tutti.
0: Allora, io l'ho sentito anch'io dire tante volte, no, mangiare i carboidrati che quelli ti fanno ingrassare, mangia le proteine che quelle non fanno ingrassare. Allora, quanto c'è di vero e poi insomma spieghiamo questa cosa anche una volta per tutte, parliamone.
1: Ma io ti direi che magari fosse vero, nel senso che magari fosse vero sarebbe tutto molto più facile, sarebbe veramente tutto molto più facile. Invece purtroppo non è così, perché partendo molto semplicemente, in modo molto empirico, quante diete ci sono e sembrano praticamente una al contrario dell'altra e funzionano, per così dire, tutte, cioè fanno dimagrire tutte, no?
0: Sì.
1: Quindi partendo molto molto semplice, ecco, quindi partendo dalla paleo dieta, cioè praticamente fondamentalmente basata sulle proteine, poi dall'altra c'è chi dice mangia pasta ma mangiala solo la mattina, eppure c'è chi dice poi dall'altra parte la dieta dei gruppi sanguigni, eccetera, quindi evita quello, evita quest'altro, sì, introduci quello, introduci l'altro, però alla fine tutte quante, se vogliamo vedere la nostra del dimagrimento, funzionano tutte, no?
0: Sì.
1: Ma questo perché purtroppo il fatto di ingrassare o dimagrire, cioè aumentare o diminuire di peso, si basa principalmente sulla fisica, cioè meramente su scambio di energia, primo principio della termodinamica. Quindi scambio di energia dagli alimenti al mio organismo, indipendentemente da dove questa energia arriva, quindi indipendentemente dall'alimento, che sia proteine, che sia carboidrati, che sia grassi. Quindi non è vero che un alimento faccia ingrassare, un altro fa dimagrire. Esiste la densità energetica per 100 grammi di alimento, quindi un piatto di pasta o della pasta è più energetica per 100 grammi piuttosto che 100 grammi di verdure, piuttosto che magari 100 grammi di carne. Quindi dipende dall'energia contenuta all'interno dell'alimento, ma non dipende se mi fornisce carboidrati, proteine o grassi. Sembra una cosa fuori da ogni logica e grazie di Dio detta così, ma purtroppo non è vero che le proteine facciano ingrassare a parità di quantità consumate piuttosto che carboidrati.
0: Ho
1: sono diceri ormai così, cioè, ancestrali.
0: Quindi, io, cioè, quando ho fatto la premessa che ho detto le proteine non fanno ingrassare, cioè, ho detto una cosa corretta, ma poi
1: ma in realtà bisogna contestualizzare il tutto, perché io per esempio faccio partendo dalla mattina mezzo chilo di carne, poi a pranzo faccio una costata che non è capo né coda, e a sera mi faccio una fiorentina, ingrasso anche se non voglio,
0: anche con quello, sì.
1: Purtroppo sì.
0: Va sempre tutto molto distribuito. Però è vera quella cosa che, cioè, le proteine una volta, poi si dà lo spazio ai carboidrati, oppure, cioè, se uno mangia la pizza sera è più che sufficiente, perché dentro probabilmente in una pizza c'è un po' di tutto.
1: E anche nel pane abbiamo proteine e carboidrati anche nel pane, attenzione.
0: Ah, ecco, vedi, insomma, invece ho sempre sentito il pane, carboidrati e basta, invece c'è di tutto anche nel pane. Bene, quindi le cose, insomma, tutto con moderazione, come si suol dire, insomma.
1: Purtroppo fosse più semplice sarebbe più facile per
0: certo. Grazie Gabriel Petre, buona giornata, a presto.
1: Ciao Barry, buongiorno a tutti.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Bentornata Serenella Salomoni, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno carissimi.
1: La nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, che con noi oggi parla del primo amore. Ma il primo amore non si scorda mai, ma ai nostri tempi era così, adesso invece sembra che si possa scordare un po' più velocemente.
2: No, il fatto è che il primo amore, sai, è valido anche ora, cioè sono le emozioni che provavamo noi in passato, sai, il cuore si batte forte, ne fa fare lo stomaco.
1: Sì,
2: quello
1: sì.
2: Che cambia oggi è in modo irrimediabile, sono i procedimenti, cioè se una volta noi che facciamo ci scambiavamo il numero di telefono e quindi c'era la paura che il coraggio di fare questo gesto, di vedere come ti rispondeva. Adesso il messaggio è: devo chiedere a Instagram. Quindi si inizia a seguire le persone perché ci interessano i like, fino ad arrivare magari a WhatsApp, quindi è una dimensione, WhatsApp già diventa una dimensione più intima, però tutto molto velocemente, è un linguaggio che può crearsi anche dei rischi, perché le dinamiche affettive di base come il desiderio, la gelosia, la paura dell'abbandono o la ricerca di conferma sono sempre le stesse del passato, ma oggi diventa fondamentale il tempo, tutto arriva in pochi minuti, mentre nel passato c'era la possibilità quindi di pensare anche un attimino più a fondo la relazione attraverso lettere, telefonate che obbligavano, al giorno d'oggi no, oggi c'è anche il fatto di lasciarsi, no? Il famoso ghosting dove sparisci, non ti fai più vedere, è tutto molto cambiato, addirittura io ormai con l'intelligenza artificiale gli adolescenti non discutono con l'amica del cuore, con la mamma se succede qualcosa, ma lo incollano su ChatGPT, chiedono all'intelligenza artificiale di interpretarlo. Quindi questo ci fa capire come genitori che dobbiamo darci da fare anche per capire e per educarli a questi nuovi linguaggi e a fargli capire qual è la cosa più importante che, di cui hanno bisogno, imparare che le relazioni autentiche come il primo amore, sì, se vogliamo che lasci una traccia, vuol dire che qualcuno ci ha insegnato a viverne e a ricordarlo bene.
1: Bene, mi sembra chiaro. Grazie Serenella, buona giornata. A presto.
2: Voi, buona giornata.

puntata del sabato di Radio Caffè, che inizia con il meglio del macchiatone. Andiamo a riascoltare sempre ogni sabato la settimana. Noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 11 fino alle 13 con la puntata convenzionale, quella che facciamo tutti i giorni. Intanto buon weekend da Barry Mason, ciao a tutti.

0: Kid Season Sale Decis Alpha. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Is in love. Had me running away, afraid to say I felt the same. Is it fate?

0: Radio Café, il est 11h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo

0: Svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano, ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redipuglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redipuglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Federica Pagani, neuropsichiatra infantile presso gli ospedali civili di Brescia. Dottoressa, quando un bambino è oppositivo o aggressivo, come facciamo a capire se si tratta di una fase evolutiva oppure è un segnale di un disturbo del comportamento che va trattato?
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dobbiamo innanzitutto dire che l'opposizione, l'oppositività nei bambini è anche un segnale di salute mentale proprio per l'età evolutiva, in quanto sta ad indicare che il bambino cerca di separarsi dalle figure genitoriali per affermare la propria identità. Ci sono però alcuni segnali che vanno tenuti presente per riconoscere il confine tra quello che è fisiologico e quello che invece può diventare patologia e quindi sfociare in un disturbo oppositivo provocatorio che viene indicato con la sigla DOP. Quali sono questi segnali? Innanzitutto la durata dei sintomi, cioè il comportamento oppositivo non è limitato a qualche settimana o un mese, cosa che tendenzialmente è più compatibile con una fisiologia, ma diventa prolungato nel tempo. Secondo il manuale diagnostico devono esserci almeno 6 mesi di comportamento continuativo oppositivo per porre diagnosi di DOP. In più va analizzata la diffusione del sintomo, cioè è un comportamento che si manifesta solo in famiglia, con i genitori o anche in altri contesti quali la scuola, i contesti sportivi o con i coetanei. E in più va valutato anche la compromissione dal punto di vista funzionale della vita quotidiana, perché questo comportamento, se è patologico, va ad impedire la vita relazionale con i compagni, la vita nella società della scuola, o se invece è limitato solo alle attività familiari. E poi va capita importante la relazione in base all'età, cioè ci sono dei capricci, diciamolo così, che sono compatibili con un'età di un bambino di 3 anni, mentre lo stesso comportamento, lo stesso capriccio assolutamente non può essere compatibile con un bambino di 9-10 anni, quindi diventa un segnale da non sottovalutare quando l'età non è più consona a quel tipo di capricci. La cosa importante è chiedere aiuto sicuramente a un professionista, quindi in prima battuta si può portare al pediatra che poi invierà verso un neuropsichiatra infantile che potrà porre o meno diagnosi, soprattutto quando l'atmosfera familiare diventa compromessa perché il comportamento mette in scacco le figure genitoriali e questo va ad implicare spesso anche un isolamento sociale del bambino ma anche di tutta la famiglia. E in più va tenuta in considerazione anche l'intensità della rabbia, perché spesso si manifesta anche con aggressività fisica verso oggetti o persone. Grazie.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano e tra Soave San Bonifacio ed il Bivio per la Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Code per lavori si verificano anche sulla tangenziale sud di Verona tra Porcilana e San Martino in direzione nord, lavori che comportano fino alle ore 16 di domani la chiusura del tratto tra San Martino e la statale Transpolesana. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani, domenica 10 maggio, verranno chiusi per lavori sulla A4 Venezia Trieste i tratti Porto Gruaro Cessalto in direzione Venezia con uscita obbligatoria a Porto Gruaro e quello tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste con uscita obbligatoria a San Donà di Piave. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60 antenne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prinz Mic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Soave e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia e tra Desenzano e Brescia Est verso Milano a causa di cantieri. Brescia Est è chiuso in entrata verso Milano fino alle 18 di domenica. Sul raccordo Marco Polo, riaperto in mattinata dopo i lavori, prudenza per un incidente verificatosi tra innesto tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h, 2.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori si viaggia rallentati con code fra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e il Bivio con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle 18 di domani, domenica 10 maggio, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina. Resterà chiuso lo svincolo di missione della Miranese verso Milano, questo per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Sulla stessa 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che fino alle ore 18 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Milano a causa di lavori, e fino alle 16 del 10 maggio per lavori la tangenziale sud di Verona rimane chiusa tra San Martino Buonalbergo e l'innesso con la superstrada 434 in direzione Verona Nord. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori sulla 4 Venezia-Trieste: Porto Gruaro-Cessalto in direzione Venezia, San Donà Sansino di Livenza in direzione Trieste, è chiusa l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con

0: Verrà chiuso per lavori lo svincolo in entrata della Miranese in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 18 di domenica 10 maggio rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sorpresa emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Let's go to the car. Radio Cafè, perché

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, attenzione ad un incidente avvenuto sulla 4 Venezia Trieste tra Palmanova e l'innesto con la 23 in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e rallentamenti con code tra Soave e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta sempre in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensierato

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, una buona serata. A causa di un incidente potrebbero verificarsi disagi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Meloroncade e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, sono segnalati rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano e rallentamenti con code sempre per lavori tra Soave e l'innesso con la superstrada Pedemontana-Veneta. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera alle 5:30

0: Di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code sempre per lavori tra Soave e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. Everybody.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva,

0: Anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prince Mitch. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori sono segnalati rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code tra Montebello e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste vi ricordiamo che dalle 21 di sabato 9 maggio alle 6 di domenica 10 maggio l'autostrada per lavori rimane chiusa tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori sono segnalati rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code tra Montebello e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste vi ricordiamo che dalle 21 di sabato 9 maggio alle 6 di domenica 10 maggio l'autostrada per lavori rimane chiusa tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.